0: sanguigna. Presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto niente. Figaro!
1: Figaro!
2: Figaro!
1: Figaro,